To Sodom. Risposami del dolore. In me. Rinasce. Rinasce. Magica, insolito vigore.

luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stranio suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato.

To Sodom. Ti spasmi del dolore. In me rinasce, rinasce. Magica, insolito vigore.

0: presto quel biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto. Vero.

oratoria io la incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron, sir di Caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segno.